Ero un bambino ma tu mi insegnavi a capire tutte le cose che tu sapevi da sempre.